Adili. Se hanno in dalla rua benghirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke dia, kira nih mak drama nih bima ke produksi si ekipa kokosa konaba. Feto no mane ihek bi to di prevene violencia ne bima ke anti lorita posira barona mutu kona. No espera lorita posira comprende dia klutan kona ba drama ne. No tur mai anti se lorita posira barona lai musica selu kene tambo interona musica ho minuto naro. Se barona musica se ninji ho etitlu rahasia hati.

0: Hola Dili!
1: Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua bangira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: se Roma Musik wieder rein?
1: Ja, nessa musica da holo ko di lo ketenas Roma li programma spazio pubblico, lo scala. Okay, musica ne vita preparo na husi al demora hati tu princesa morena ita va axola kamoto ko 20 sirahoto.

Hola, Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li Lucy Games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Oke, ora sidene dia kursi dami tegas bae mestri. Ona manse la musica de baling e ki ho mo sine be macarona e la mamma e lia musica fiera bi or si de ma confresh la ba. Ya tur fal mai ta itala ta komentar baru ta baru angkar ka turum kari ka invite la bakar si mutia pari ta loke ti rum pari ta lo rame tantia. Bele to. Depois de utuba ma kita rona musike be mu ora sidene. Ma ora sidene. Aus auf am Bad, bonate ma, uze maral, bonate ma, zanam, diegalai.

Li falita andi tawe la musica de papa sico mestre ha che orsida ma conferenza la ba Osi Eric 123 di ambono ma ambono mo shoda he Osi Eric